Indi o Namibia, okuri kwambako karuvede ketunga, oshamu prateneri kwambako karuvede ketunga, tonongo de konel hambume oimwe, ombali omuvi oimwe, ombali oine, ondano ohamombali, pombaru muvi oimwe, ombali oine, ondano ohamonatu, okaruvede ketunga, mokaenda pono muhonge woye, kavidemurkangondo, aruhe, ondenga podongwao, oishewari pinji heripo, omurari wunjivitirombaranga.

Ondoa tuhe omrona tunetwe indi onamibia. Okuri kwamba ko karuvede ketunga. Oshamu pratineri kwamba ko karuvede ketunga. Tonongo deko nelhambume oimwe. Ombali omuvyu oimwe. Ombali oine ondano ohamombali. Po ombali muvyu oimwe. Ombali oine ondano ohamondatu. O karuvede ketunga moka enda pono muhonge woye kavidhimburuka ngondo. Aruhe ondenga podongwao. Oishewari pinyi jiheripo omulari wonjivitirombaranga.